in ufficio ascolto Love FM. Un sottofondo sempre piacevole e rilassante. Sono più produttivo. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

Sono melodie che parlano direttamente al cuore, senza bisogno di altro. Su Love FM lasciamo che siano loro a raccontare i momenti più belli della tua vita. Solo musica, solo emozioni, nessun filtro. Love FM, vivi la colonna sonora dei tuoi ricordi, semplicemente.

soltanto un'apparenza, questo tuo essere distante, che puntualmente ti fa andare via, e puntualmente io rimango tua, senza capire che scappare è un modo per ricominciare, invece voglio continuare, continuare, continuare tutto.

0: 58 minuti. Love FM.
1: Dolce notte a chi dice grazie per ogni cosa, a chi non si lamenta del tempo passato e si gode la speranza del futuro, a chi dà sempre una carezza sincera.

0: che mentre mi alleno o faccio jogging ascolto Love FM. Sento meno la fatica e sono più concentrato.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

Fuori piove, io sto qui a ripensare ai giorni quando tutto quanto mi diceva sempre sì, a fare i conti con i debiti del cuore che non salderò mai più. E quella volta che ci siamo detti giuro che non cambierò, però non cambi neanche tu. Fuori piove, io sto qui a ripensare ad una spiaggia dove forse non ci siamo stati mai, in un mondo straordinario dove esistono due tipi.

sto qui, guardo il telefono aspettando che si accenda con su scritto amore mio. Alzo il volume di una musica alla radio che mi porta via da qui, in qualche posto dove non esiste odio e noi siamo colibrì che stanno fermi in volo. Fuori piove, io sto qui, un astronauta nello spazio alla deriva tra i palazzi di città, innamorato di un'idea di carne viva che profuma di noi due, romantici e leali.

0: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
1: Ok, ecco la radio in diretta.
0: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

l'alba si accende e Love FM è con te. Inizia la giornata con le canzoni che ami, un pizzico di relax e tanto amore. La musica della tua vita ogni mattina su Love FM.

0: Love FM.
1: Love FM.
2: Baciami, baciami ancora. E concentrati, ti prego, non vorrei che fosse l'ultima.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Sono le 6:01.

0: Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
2: Ci attende un venerdì con tempo stabile pressoché su tutta l'Italia per l'ulteriore rinforzo dell'anticiclone, pochissimi disturbi nuvolosi, al più qualche annuvolamento marittimo al mattino sulle aree tirreniche. Nel pomeriggio qualche addensamento sui settori montuosi appenninici, specialmente al sud in Sicilia, ma a basso rischio di fenomeni, al più limitati alle zone montuose più elevate. Temperature in aumento, le massime tornano a superare i 33-34 gradi un po' ovunque da nord a sud, con punte anche di 35-36 gradi sulle aree interne nel centro-nord. Ventilazione ancora moderata da nord-ovest, sul basso Adriatico, sullo Ionio, tendente comunque a diventare debole su tutta l'Italia, con mare generalmente poco mosso nel weekend ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Ogni mattina ha il suo ritmo. C'è chi parte piano, chi accelera subito e chi ha solo bisogno della musica giusta per iniziare bene la giornata. Love FM. Ogni canzone, un'emozione.

0: Love FM.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: FM. Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
1: Venerdì 4 settembre 2026. Mancano 118 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Rosalia.
0: Indovina un po'.
1: Nemica del contadino e del pollaio, silenziosa di notte, astuta nel rubare. Chi è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 settembre del 1998, due studenti dell'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, fondano Google.
0: Lo sapevi che...
1: Nella versione originale indiana degli scacchi, la regina non esisteva. C'era il consigliere, che si muoveva solo di una casella alla volta. La trasformazione nell'attuale regina, il pezzo più potente, avviene in Europa nel tardo Medioevo, riflettendo forse l'influenza di regine potenti come Isabella di Castiglia.
0: Parole preziose.
1: La parola di oggi è rutilante. È un aggettivo di uso letterario che significa rosso vivo o più genericamente risplendente e splendente.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
1: Dicono che il tempo guarisce tutte le ferite. Per un cuore spezzato è più difficile. Dal film Passengers.
0: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
1: Nemica del contadino e del pollaio, silenziosa di notte, astuta nel rubare. Chi è? La volpe.
0: L'almanacco del giorno torna più tardi.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Vintage, Vintage, la collezione di dischi in vinile di Love FM.
5: Dal 1961, Jen Vincent con Bebop Alula.

0: Nuova FM News.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Ancora fuoco incrociato Russia-Ucraina. Un drone di Kiev ha colpito un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero. Il presidente ucraino Zelensky intanto licenzia i due vice capi delle agenzie di intelligence dopo la sparatoria avvenuta nel centro di Kiev tra i due corpi. Lancia la ex da un viadotto della A1, poi si suicida. È accaduto a Barberino del Mugello nel Fiorentino. La donna chiusa nel bagagliaio dell'auto era riuscita ad allertare il 112. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. Strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma da fuoco la moglie e il figlio di 15 anni, poi si è sparato. In casa è stata trovata una lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi del gesto. Tennis US Open, Flavio Cobolli batte l'australiano Scolcate e passa al terzo turno, obiettivo centrato anche da Darderi, vittorioso su Svercina, eliminati Musetti e Bellucci. Calcio, 16esimi di Coppa Italia, il Verona passa a Cagliari e negli ottavi sfiderà la Roma, Palermo-Mantova 5-2, i rosanero se la vedranno col Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ci prendiamo un attimo di pausa per qualche messaggio pubblicitario. Torniamo subito con le tue canzoni preferite e la tua playlist del cuore.
1: Guardati

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Ben ritrovati all'ascolto del nostro oroscopo anche per quest'oggi. Buongiorno a tutti, venerdì 4 settembre. Ariete, chiudete le pratiche in sospeso con velocità record. In amore la passione invece stasera sarà travolgente. Un aggiornamento del sistema operativo però in ufficio vi richiederà tempo. Toro, concedetevi un lusso che desideravate da tempo. In amore regna la stabilità rassicurante. La serata è perfetta per discutere di progetti immobiliari o traslochi. Gemelli, socialità al top. Sarete l'anima di ogni chat di gruppo. In amore evitate però di flirtare con troppa leggerezza se siete impegnati. Chiarezza è necessaria. Cancro, siete in vena di confidenze intime. Parlate al partner dei vostri timori futuri. Al lavoro non lasciatevi influenzare dai pettegolezzi dei corridoi digitali. Leone, siete stanchi ma soddisfatti dei traguardi raggiunti. In amore invece cercate il relax. Stasera lasciate che sia il partner a decidere ogni dettaglio della serata. Vergine, tutto è al suo posto finalmente. In amore la stabilità vi dà la forza per usare qualcosa di nuovo. Una conoscenza fatta online si rivelerà molto concreta. Bilancia, eleganza nei modi che apre porte insperate. In amore cercate l'armonia estetica anche nei luoghi che frequentate. Un incontro garante per chi è solo. Scorpione, voltate pagina su un rancore del passato. In amore la verità vi renderà più leggeri. La passione fisica oggi compenserà ogni piccola incomprensione verbale. Sagittario, voglia di divertimento puro. Il weekend si prospetta dinamico. In amore, ridere insieme sarà il miglior collante. Una proposta di viaggio vi solletica. Capricorno, riceverete una conferma importante via mail. In amore, mettete da parte l'ambizione per poche ore e godetevi la semplicità di un abbraccio sincero e muto. Acquario, innovatori nati, proponete un cambiamento radicale nel vostro stile di vita. In amore cercate chi non teme il vostro bisogno di indipendenza e spazio. Pesci, aiuterete un amico a risolvere un problema tecnico complesso. In amore la vostra dolcezza è un balsamo per il partner stressato, quindi serata magica e onirica. Buona fortuna a tutti, buona giornata, a piantò.
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
0: Non perdere neanche un attimo della musica che ami. Portami con te. Scarica la nostra app sul tuo telefonino. In viaggio, al lavoro o a casa, Love FM, la tua radio a portata di mano.

0: Love FM.
1: No stress music.
0: No stress music. Love FM.
1: Love FM.
0: Ogni canzone
1: un'emozione.

0: Nuova FM News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Una giornata particolarmente drammatica ieri per una serie di omicidi e suicidi tra familiari. Si indaga per ricostruire il movente e le dinamiche domestiche nel Savonese e intanto in Toscana le indagini fanno luce su un femminicidio sulla A1. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Daniele Baruzzo, la moglie Paola Siri, il figlio Mattia, adolescente, sono i corpi ritrovati nell'abitazione di Finale Ligure nel Savonese ieri. Il capofamiglia di 60 anni ha ucciso nella notte con un'arma regolarmente detenuta la moglie architetto, il figlio di 14 anni, promessa del calcio locale. In casa è stato trovato anche un bigliettino che accredita l'ipotesi di omicidio-suicidio. Si registra un femminicidio-suicidio invece per i due corpi ritrovati vicino ad un viadotto della A1 nel territorio di Barberino del Mugello. La polizia era accorsa sul posto allertata da una telefonata della donna che, disperata, avrebbe chiamato il 112 e anche un amico. L'ex compagno però ha fermato l'auto ed è riuscito a gettarla dal viadotto prima di saltare anche lui. Infine a Ostia, alle porte di Roma, il dramma si è consumato sotto gli occhi dei vicini. Prima l'allarme per un uomo che in evidente stato di agitazione era su un balcone al quarto piano. L'uomo ha scavalcato il parapetto e si è lanciato nel vuoto. Quando la polizia è entrata nell'abitazione ha trovato morta la madre. Il 54enne, che lavorava come insegnante, l'avrebbe soffocata con un cuscino.
1: Trump annuncia sui suoi social che chiederà ai paesi europei e alla NATO di pagare le armi fornite dall'amministrazione Biden all'Ucraina. In Germania intanto le opposizioni a destra e a sinistra contestano come inutile e pericolosa la linea dura adottata dal governo Merz contro Mosca, come la chiusura del principale centro culturale russo a Berlino in ritorsione a una presunta azione ibrida russa a Lipsia. Il Cremlino, che nega coinvolgimenti, ha reagito chiudendo il Goethe Institute nella propria capitale. La guerra ibrida c'è, spiega il ministro degli esteri italiani.
3: La guerra ibrida è in corso, io lo ripeto, pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, cercando di creare problemi alle differenti istituzioni. Però l'attacco c'è, tant'è che anche nel mio ministero, con la riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno, c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa che controlla tutti gli attacchi cyber e respinge tutti gli attacchi cyber che ci sono, e sono centinaia e centinaia ogni giorno contro le nostre sedi diplomatiche, contro il ministero.
1: Schiarita sul futuro di Report dopo la rimozione di Siegfriedo Ranucci dalla conduzione e la sua sostituzione con due esterni al programma, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, e il passo indietro annunciato da quest'ultima in visa alla redazione. Il direttore dell'approfondimento Corsini fa sapere che sarà sostituita come co-conduttrice da Claudia Di Pasquale, storica inviata del programma. Applausi dai colleghi, sono più sereno, commenta anche Ranucci. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme giorni, seri viso, i trattamenti per effetto glass skin e i trattamenti anti-età, laser e filler di L'Oréal Paris sono a €13,90. E con un prodotto viso Revitalift, in omaggio un guanto esfoliante. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Basta una canzone per cominciare con leggerezza. Una che conosci, una che ti fa stare bene. Love FM, la tua colonna sonora

0: Sereno. Love FM mi dà la giusta carica. Il ritmo giusto per sentirmi al top.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Stai cercando la colonna sonora perfetta per ogni momento? Con le Digital Radio del gruppo Love FM hai sempre il sound giusto ovunque tu sia. Love FM Boutique, il ritmo della moda per accompagnare i tuoi momenti più glamour. Love FM Gourmet, le note soft e raffinate ideali per i palati più esigenti. Love FM Vintage, il fascino intramontabile dei vinili con un tocco di classe e nostalgia. Ascoltale tutte su lovefm.it e sulle app Love FM, anche per Smart TV. Love FM, Digital Radio, la musica su misura per ogni emozione. Previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Ci attende un venerdì con tempo stabile pressoché su tutta l'Italia per l'ulteriore rinforzo dell'anticiclone, pochissimi disturbi nuvolosi, al più qualche annuvolamento marittimo al mattino sulle aree tirreniche. Nel pomeriggio qualche addensamento sui settori montuosi appenninici, specialmente al sud in Sicilia, ma a basso rischio di fenomeni, al più limitati alle zone montuose più elevate. Temperature in aumento, le massime tornano a superare i 33-34 gradi un po' ovunque da nord a sud, con punte anche di 35-36 gradi sulle aree interne nel centro-nord. Ventilazione ancora moderata da nord-ovest, sul basso Adriatico, sullo Ionio, tendente comunque a diventare debole su tutta l'Italia, con mare generalmente poco mosso nel weekend ovunque. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Venerdì 4 settembre 2026. Mancano 118 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Rosalia.
0: Indovina un po'.
2: Nemica del contadino e del pollaio, silenziosa di notte, astuta nel rubare. Chi è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
2: Il 4 settembre del 1998, due studenti dell'Università di Stanford, Larry Page e Sergey Brin, fondano Google.
0: Lo sapevi che...
2: Nella versione originale indiana degli scacchi, la regina non esisteva. C'era il consigliere, che si muoveva solo di una casella alla volta. La trasformazione nell'attuale regina, il pezzo più potente, avviene in Europa nel tardo Medioevo, riflettendo forse l'influenza di regine potenti come Isabella di Castiglia.
0: Parole preziose.
2: La parola di oggi è rutilante. È un aggettivo di uso letterario che significa rosso vivo o più genericamente risplendente e splendente.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
2: Dicono che il tempo guarisce tutte le ferite. Per un cuore spezzato è più difficile. Dal film Passengers.
0: E adesso, la risposta all'indovinello di oggi.
2: Nemica del contadino e del pollaio, silenziosa di notte, astuta nel rubare. Chi è? La volpe.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro. Regolamento su McDonald's.it.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Augusto. Love FM.
1: Love FM News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Lancia la ex da un viadotto dell'autostrada A1, poi si suicida. È successo a Barberino del Mugello, nel Fiorentino. La donna, chiusa nel bagagliaio dell'automobile, era riuscita ad allertare il 112 e un amico. Mentre arrivavano i poliziotti, l'uomo l'ha gettata nel vuoto prima di saltare anche lui dal cavalcavia. E strage in famiglia nel Savonese. A Finale Ligure un 59enne ha ucciso con un'arma regolarmente detenuta la moglie e il figlio di 15 anni, promessa del calcio locale, e poi si è sparato. In casa è stata trovata una sua lettera in cui l'uomo avrebbe spiegato il motivo del gesto: problemi familiari diventati troppo pesanti da sopportare. Il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, vi sarebbe almeno un morto nelle ultime ore per un raid russo nell'area di Odessa. Dall'altra parte un drone di Kiev ha centrato un deposito di carburante nei pressi di Sochi sul Mar Nero, e un altro avrebbe colpito una struttura industriale militare nel Bashkortostan, a circa 1300 km dal confine ucraino. Il presidente Zelensky intanto rimuove i due vice capi delle agenzie di intelligence fronteggiatesi nei giorni scorsi in una sparatoria nel centro di Kiev. A 10 giorni dall'alluvione in Nepal sono stati estratti vivi due operai che erano rimasti bloccati dal fango in una galleria di una centrale idroelettrica. Le squadre di soccorso sono ancora impegnate nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori ancora intrappolati nel tunnel. Secondo gli ultimi dati ufficiali, il bilancio della tragedia è di almeno 1280 morti e oltre 5600 dispersi. Pallavolo, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia di Velasco nella semifinale degli europei femminili in programma domani a Istanbul. Le polacche hanno sconfitto nei quarti 3-1 l'Olanda. Con lo stesso punteggio le padrone di casa turche hanno regolato la Germania e nell'altra semifinale troveranno la Serbia. Domenica la finalissima. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il Seriviso Garnier Vitamina C e Pure Active Salicylic e le Wonder Tint Vitamina C sono a 10,90 €, e con due prodotti Garnier Vitamina C e O Pure Active in omaggio un set di mogliettine per capelli. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
8: Pensieri e parole.
9: Accontentarsi è mancare di rispetto alle proprie ambizioni.

0: Villa Gallipoli, 101.700 MHz.
1: Su Love FM è il momento delle stelle. È il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
2: Ben ritrovati all'ascolto del nostro oroscopo anche per quest'oggi. Buongiorno a tutti, venerdì 4 settembre. Ariete, chiudete le pratiche in sospeso con velocità record. In amore la passione invece stasera sarà travolgente. Un aggiornamento del sistema operativo però in ufficio vi richiederà tempo. Toro, concedetevi un lusso che desideravate da tempo. In amore regna la stabilità rassicurante. La serata è perfetta per discutere di progetti immobiliari o traslochi. Gemelli, socialità al top. Sarete l'anima di ogni chat di gruppo. In amore evitate però di flirtare con troppa leggerezza se siete impegnati. Chiarezza è necessaria. Cancro, siete in vena di confidenze intime. Parlate al partner dei vostri timori futuri. Al lavoro non lasciatevi influenzare dai pettegolezzi dei corridoi digitali. Leone, siete stanchi ma soddisfatti dei traguardi raggiunti. In amore invece cercate il relax. Stasera lasciate che sia il partner a decidere ogni dettaglio della serata. Vergine, tutto è al suo posto finalmente. In amore la stabilità vi dà la forza per usare qualcosa di nuovo. Una conoscenza fatta online si rivelerà molto concreta. Bilancia, eleganza nei modi che apre porte insperate. In amore cercate l'armonia estetica anche nei luoghi che frequentate. Un incontro garante per chi è solo. Scorpione, voltate pagina su un rancore del passato. In amore la verità vi renderà più leggeri. La passione fisica oggi compenserà ogni piccola incomprensione verbale. Sagittario, voglia di divertimento puro. Il weekend si prospetta dinamico. In amore, ridere insieme sarà il miglior collante. Una proposta di viaggio vi solletica. Capricorno, riceverete una conferma importante via mail. In amore, mettete da parte l'ambizione per poche ore e godetevi la semplicità di un abbraccio sincero e muto. Acquario, innovatori nati, proponete un cambiamento radicale nel vostro stile di vita. In amore cercate chi non teme il vostro bisogno di indipendenza e spazio. Pesci, aiuterete un amico a risolvere un problema tecnico complesso. In amore la vostra dolcezza è un balsamo per il partner stressato, quindi serata magica e onirica. Buona fortuna a tutti, buona giornata, a bientôt.
1: Riascolta l'oroscopo quando vuoi su lovefm.it o sulla nostra app.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Anche mentre faccio shopping, Love FM mi regala il ritmo perfetto. Ogni canzone è un'emozione da portare con me.
2: Love FM.
1: Sì, con Love FM sto bene.

0: Nuova FM News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. La stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare, scrive sui social Giorgia Meloni, il cui governo diventa oggi il più longevo della storia repubblicana, primato che festeggerà stasera a Bari alla festa dei Fratelli d'Italia. Interverranno anche il presidente del Senato La Russa, il commissario europeo Fitto, in collegamento video i vice premier e leader di Forza Italia e Lega Tajani e Salvini. 4 anni buttati liquida la leader del PD Elly Schlein. La procura militare ha aperto un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci dopo un esposto presentato dal sindacato militare che chiede di verificare se facciano attività politica infrangendo così il dovere di neutralità al quale sono tenuti in quanto militari. Lo stesso sindacato ad agosto ha presentato un altro esposto alla procura di Roma con la contestazione di possibile ricostituzione del partito fascista, istigazione all'odio e discriminazione. Sarà aperta domattina alle 9.30 alla camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Santa Eugenia di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni, poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica rigettando la confluenza del PDS nell'ascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Dopo una giornata di rialzi tornano per lo più col segno meno stamani le borse europee. Milano cede in avvio circa mezzo punto percentuale, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 82. Infine non c'è la Formula 1 con la conferenza dei piloti. Si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per il leader iridato Kimi Antonelli. Oggi le prime libere, domani alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
7: Il tempo passa, ma certe melodie restano. Love FM ti fa vivere ogni istante con la musica che ha segnato la tua storia. Canzoni senza età, emozioni senza tempo.

Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.

0: Love FM.
1: Tu sai come fare male, come un mal di testa, quando penso che da solo forse ci so stare, ma allo specchio poi mi guardo male.

0: 11 e 2 minuti. Love
1: FM. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Il filo di Sofia, dal suo diario Pensieri e parole.
5: Pensieri e parole.
6: Ogni tanto bisogna lasciare andare tutto come deve andare, lasciar succedere le cose, seguire l'onda del proprio destino e stare a vedere dove ti porta.

anche se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

anche mentre lavoro e il tempo scorre veloce, Love FM è la mia pausa perfetta. Un attimo di musica, un sorriso in più. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

0: 12 e 2 minuti. La Beppe.
1: Love FM News.
2: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Il presidente argentino Milei rilancia lo storico contenzioso sulle isole Falkland nell'Atlantico meridionale, dove sventola la bandiera britannica. Le Malvinas sono nostre per storia e diritto, scandisce il capo dello Stato in un messaggio televisivo a reti unificate, annunciando la costruzione di una nuova base navale sulla costa più vicina alle isole e sanzioni contro le trivellazioni petrolifere nell'area. Nel mirino in particolare un progetto israelo-britannico di estrazione prevista entro il 2028. Due morti in un'esplosione ad Andria, avvenuta probabilmente durante la preparazione di cariche usate per assaltare sportelli bancomat. Uno degli ordigni sarebbe esploso investendo in pieno i due, i cui corpi dilaniati sono stati trovati nelle vicinanze di una villetta alla periferia della città. Sono in corso rilievi e accertamenti da parte di carabinieri e artificieri. Sarà aperta domattina alle 9.30 la camera mortuaria di Fabio Mussi all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è morto nella notte di ieri a 78 anni. Poi il trasferimento nella sua Piombino per i funerali previsti alle 16. Tantissimi messaggi di cordoglio per il giornalista e il politico protagonista della storia della sinistra italiana, esponente di punta del PC sin da giovanissimo, è stato anche ministro nel governo Prodi e poi fondatore di Sinistra Democratica, rigettando la confluenza del PDS nel nascente PD. È stato inoltre vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. Si annuncia un altro fine settimana all'insegna del caldo per effetto di un anticiclone subtropicale. Avremo temperature ben oltre la media del periodo, con picchi di 37-38 gradi, in particolare su pianura padana e Calabria. Domani bollino arancione per Bari, Brescia e Campobasso. Dalla metà della prossima settimana possibile un abbassamento delle temperature e maltempo con precipitazioni anche intense.
3: E adesso le news regionali. Cale sipario sui giochi del Mediterraneo Taranto 2026, con un bilancio organizzativo e sportivo promosso a pieni voti. Il Comitato Internazionale ha elogiato pubblicamente l'Italia e la città pugliese, definendo il villaggio galleggiante e le nuove infrastrutture un'eredità tangibile per l'intera comunità. Adesso l'attenzione è già rivolta al futuro post-evento. Ha superato quota 8.000 firme la petizione popolare per trasformare i nuovi impianti tarantini nel centro di preparazione olimpica del Sud Italia, garantendo una vita permanente alle strutture. Il vicepresidente della Commissione Internazionale dei Giochi del Mediterraneo ha sottolineato come Taranto abbia conquistato la medaglia d'oro del patrimonio, restituendo alla città impianti moderni che dovranno rimanere a servizio dei giovani. Un patrimonio che la petizione popolare chiede di non disperdere, sollecitando il CUNI, la regione e il comune a istituire veri e propri centri tecnici federali per gli atleti del mezzogiorno. Si tratta di una mobilitazione che dimostra la volontà di migliaia di cittadini di esigere risposte chiare per il futuro sportivo del territorio. Restiamo in Puglia, dove non cala l'attenzione per l'emergenza caldo nella regione. L'ondata di calore prolungata rischia di trasformare il ritorno sui banchi di scuola in un'emergenza sanitaria per il Salento. Di fronte ai istituti scolastici privi di impianti di climatizzazione, il sindaco di Gallipoli ha fortemente chiesto all'ufficio scolastico regionale di valutare il temporaneo rinvio delle lezioni o di rimodulare gli orari. Una mobilitazione condivisa dai presidenti dei consigli di istituto pugliesi e dell'Alleanza per la Scuola della Costituzione, che denunciano una gestione puramente emergenziale di un problema ormai cronico. Le associazioni dei genitori e dei comitati per la scuola pubblica puntano il dito contro il Ministero dell'Istruzione guidato da Giuseppe Valditara. La richiesta è chiara: smettere di affrontare il caldo di settembre come un evento eccezionale. Secondo le associazioni, seguire le lezioni in ambienti che superano i limiti di vivibilità comporterebbe pesantemente l'apprendimento e il diritto alla salute. Da qui la dura critica al governo, accusato di tollerare il degrado del patrimonio edilizio pubblico senza programmare investimenti adeguati contro il cambiamento climatico. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
2: Calcio, infine, colpo grosso del Verona in Coppa Italia. Nei sedicesimi di finale gli scaligeri si sono imposti 2-1 a Cagliari e negli ottavi sfideranno la Roma. Nell'altra gara di ieri, Palermo-Mantova 5-2, i rosaneri se la vedranno contro il Bologna. Il 15 settembre si chiude con Genoa Sud Tirol e Pisa-Fiorentina, poi entreranno in gioco le 8 migliori del tabellone. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Le canzoni che hai nel cuore, la musica che segna le tue giornate. Love FM ti riporta lì, dove tutto ha avuto inizio. La

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I dentifrici Mentadent della linea esperti in prevenzione sono a 1,79 €. I dentifrici Mentadent Professional Protect Plus e Why Now sono a 2,49 € ciascuno. Trovi gli spazzolini a 1,99 € e con due prodotti Mentadent in omaggio la travel size del dentifricio Gengive Forti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: La Lombardia si innamora con Love FM. Love FM a Milano, Lodi, Monza Brianza, Pavia e Varese si ascolta in DAB+. Il suono perfetto.

0: Anche mentre scrivo un messaggio a chi amo, Love FM mi ispira. Ogni nota racconta una storia.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
2: Nulla è impossibile per le persone che sanno quello che vogliono e fanno di tutto per ottenerlo.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea anticaduta Pantene Grow Abundant aiuta a ridurre la caduta dei capelli fino al 90%. Shampoo, balsamo e maschera sono a 5,99€. Il trattamento a 9,90€. Il nuovo Menthol Fresh di Head & Shoulders è a 2,59€. E con due prodotti Pantene o Head & Shoulders, in omaggio un astuccio. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Radio Love FM è la tua radio preferita. Dillo in giro. Dillo a tutti.

0: uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ogni nota è un viaggio nel passato. Ogni testo ti ricorda chi sei. Love FM, la tua musica senza tempo.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ehi tu, lover, se hai voglia di energia e buon umore, ti consigliamo Ritmo 80, Forever Young, una radio del nostro gruppo. Anche su ritmo80.it.

0: io occhio a fanale tu.
1: Ora dopo ora
2: sono le 15 in punto.
1: La Beppe.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Non è solo musica, è la storia della tua vita, raccontata attraverso le note. Love FM, dove ogni canzone parla.

piccolo stop per tornare più carichi di prima. Pochi secondi e si riparte con la musica che ti fa stare bene. Sempre su Love FM.

0: sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99 €. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49 €. E la bobina tutto strong a 2,49 €. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su Emperf.com.
2: La Puglia si innamora con Love FM.
3: La Puglia. Love FM. A Barletta, 97,800 MHz.

promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con

0: Nova FM News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Drammatico taglio occupazionale per i lavoratori ex Ilva, partite e le lettere di licenziamento per oltre 2.500 dipendenti. Si tratta di un atto estremo e doloroso al quale non avremmo mai voluto fare ricorso, scrive in un'accorata missiva Nicola Convertino, presidente dell'AIGI, l'associazione datoriale che raggruppa una quota preminente delle imprese dell'indotto. Un atto dovuto e inevitabile, viene spiegato, diretta conseguenza dell'improvvisa scadenza fissata per la chiusura dell'area a caldo già nel mese di ottobre. Governo di nuovo in campo per cercare di arginare la corsa dei prezzi dei carburanti, mai così alti da luglio 2022. Sarà prorogato fino a giovedì 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio in scadenza domani. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del MIMIT, sulla rete autostradale la benzina è schizzata a 2,134 euro al litro, sopra i 2,23 euro il gasolio. Emergono particolari sempre più agghiaccianti sulla tragica fine di Lorena Isceri, la 45enne gettata da un viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex compagno. Secondo la procura di Firenze, Federico Vella avrebbe premeditato l'aggressione omicida. Il 36enne si era nascosto nel garage della donna, l'ha presa a pugni per poi rinchiuderla nel bagagliaio della sua auto. Accortosi della telefonata di Lorena al 112, Vella avrebbe fermato la macchina sul cavalcavia per poi gettarla nel vuoto. Mi ha trattato male, le ultime frasi farneticanti pronunciate ai poliziotti giunti sul posto prima di suicidarsi. Al via l'ultimo controesodo estivo, l'ANAS prevede oltre 27 milioni di veicoli in movimento su strade e autostrade per tutto il weekend. Bollino rosso per il traffico intenso nelle giornate di domani e domenica. I flussi più critici sono attesi sulle principali arterie che collegano le località turistiche alle città. Tennis, promossi al terzo turno Cobolli e Darderi, eliminati Musetti e Bellucci, agli US Open torna in campo Jasmine Paolini. Alle 17, ora italiana, la numero 20 del mondo affronta nel terzo turno la romena Cirstea. Tra i risultati di oggi, approda ai sedicesimi Zverev. Questa sera Alcaraz affronta il cinese Wu. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Riascolta le ultime news quando vuoi su lovefm.it
3: e sulla nostra nuova app.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Una canzone può cambiarti la giornata. Love FM ti accompagna con la musica che trasforma ogni momento in qualcosa di speciale.

Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti,

0: sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende.

0: trasmissioni del tempo a Love FM.
1: Amici di Love FM, ben trovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Condizioni meteo ancora estive un po' in tutta Italia, alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese, alta pressione tra l'altro di origine nordafricana, quindi non solo il sole resta protagonista un po' ovunque, da segnalare giusto un po' di instabilità sull'Appennino meridionale e sui monti della Sicilia, ma soprattutto temperature ben oltre la norma, sia oggi che nel weekend valori elevati. Sulla bassa pianura padana e nelle zone interne del centro-sud supereremo nuovamente i 35 gradi, solo al primo mattino temperature un pochino più ragionevoli, anche settimana prossima si parte all'insegna del caldo, ma da mercoledì piano piano le cose inizieranno a cambiare. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
5: Pensieri e parole.
6: È con la presenza che convinci.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Non hai ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre con te.

0: Love FM.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono così si fa.

0: Valuta FM News.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Senza più la spada di Damocle delle voci e delle trattative convulse di mercato, con le menti sgombre il campionato di Serie A si prepara a regalare tre incroci da brividi, quale miglior antipasto prima di assaporare il piatto succulento della Champions League. Aspettando una il Real, l'altra l'Arsenal, domani alle 18 in quel di San Siro, l'Inter con lo scudetto sul petto e a punteggio pieno con altre 5 formazioni ospita il Napoli, prima rivale l'anno scorso, passato nelle mani dell'ex milanista Max Allegri, ma reduce dal capo interno col Como, fa gli onori di casa il tecnico campione d'Italia Cristian Chivu.
2: Le mie lezioni rispetto all'anno scorso le ho imparate, la terza avevamo già 2 sconfitte e nonostante questo siamo arrivati in fondo vincitori, quindi giochiamo domani contro una squadra forte, ma noi siamo pronti ad affrontare un Napoli che dopo la sconfitta della settimana scorsa verrà a far vedere perché ha vinto 2 scudetti negli ultimi 4 anni.
1: Sempre domani all'Olimpico la Roma 8 gol in 2 gare, riceve alle 20:45 l'Atalanta dell'ex laziale Sarri e incrocio del cuore per il mister giallorosso Gasperini che si porta appresso il dubbio Dybala. Alla stessa ora di domenica basta la parola Juventus-Milan, scolpita nell'enciclopedia del calcio. In attesa della scorpacciata di emozioni si comincia stasera in quel di Marassi, giovani ma già esperti mister a confronto di Rossi e Fabregas. In gelo a Como, a quota 0 il Grifone, 4 punti per i lariani. Lunedì doppia appendice Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio. Tennis, promossi al terzo turno con Bolli e Darder eliminati Musetti e Bellucci agli US Open, torna in campo Jasmine Paolini. Dalle 17 italiane, la numero 20 del mondo affronta nei sedicesimi la romena Sirstea. Tra i risultati di oggi è Proda ai sedicesimi Zverev, stasera Alcaraz affronta il cinese Wu. Nella cornice di Berlino iniziano i mondiali femminili di basket. La nazionale italiana farà il suo esordio alle 20:15 affrontando la Repubblica Ceca. Domenica incrocio con gli USA, lunedì è previsto il match contro la Cina. Notte dunque da brividi per le azzurre della pallacanestro, notte invece di vigilia per le ragazze del volley di Julio Velasco, che domani alle 18 a Istanbul incrociano la Polonia per centrare la finale degli europei in programma domenica. Nell'altra semifinale Turchia-Serbia. Ed è tutto, buona serata.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: È tempo di partire? Di tornare a casa? Accendi Love FM. Noi abbiamo le canzoni ideali per accompagnarti lungo la strada del tuo prossimo viaggio, del tuo rientro a casa. Alza il volume e buon viaggio con Love FM.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
3: La felicità spesso si insinua attraverso una porta che non sapevi di aver lasciato aperta.

0: Love FM. Ogni canzone, un'emozione.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, due pezzi a 8,90 €. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 €. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 €. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 € ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 € al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 €. Analisi completa su Emperf.com.
2: Ovunque sei, il suono di Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Guidare è spesso l'unico momento per stare con se stessi. Tra una curva e un semaforo serve qualcosa che resti. La musica giusta sa farlo, senza parole inutili. Love FM è con te.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza!
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia...

0: auto con Prim. Così Giuseppe Prim.
1: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: www.lovefm.it, anche per ascoltare Love FM in streaming. Suono digitale. Suono perfetto.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: 21
1: e 2 minuti.
0: Love FM.
2: Previsioni del tempo a Love FM.
3: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Love FM. Nel fine settimana l'anticiclone subtropicale occuperà il Mediterraneo, determinando una fase soleggiata di piena estate da nord a sud. Una giornata di sabato quindi al nord Italia di cielo sereno poco nuvoloso, con temperature massime che oscilleranno tra i 30 e i 36 gradi. Anche al centro Italia giornata di cielo sereno poco nuvoloso e caldo intenso per la stagione. E poi al sud tempo sostanzialmente stabile, sole, un po' di variabilità solo sull'Appennino meridionale, temperature anche fino a 36-37 gradi su Puglia e Sicilia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: Il filo di Sofia. Dal suo diario pensieri e parole.
6: Pensieri e parole.
7: Tutto ciò di cui hai bisogno è già dentro di te. Offri risultati, non scuse.
8: There's a freedom within. There's a freedom without. Try to catch the lurch.

ufficio con Love FM è tutta un'altra storia. Le mie canzoni preferite mi accompagnano mentre lavoro. Sono più motivato e rilassato. Love FM. Sì, con Love FM.

0: 22 e 58 minuti.
1: Che sia per lavoro o per piacere, ogni viaggio è un'opportunità per scoprire qualcosa di nuovo. Porta con te le canzoni della tua vita e lascia che riempiano il tuo viaggio di emozioni. Buon viaggio ovunque tu sia diretto con Love FM, la colonna sonora perfetta per ogni percorso.

Sei tu lover. Se hai voglia di energia e buon umore, ti consigliamo Ritmo 80, Forever Young, una radio del nostro gruppo. Anche su ritmo80.it. Buona

Sicuramente ha un modo speciale di farci ascoltare davvero le canzoni. Forse perché quando il mondo rallenta, le emozioni fanno molto meno rumore, ma si sentono di più. Love FM, la musica della tua vita.

Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.

anche al risveglio, Love FM è la migliore compagnia. Con Love FM la giornata inizia bene. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

Non hai ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre con te.

anche mentre mi alleno. Love FM mi dà la giusta carica. Il ritmo giusto per sentirmi al top. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.